0: saggio gira se nemnazze diversatva lo santo si traggia al custegni
1: potrà funnemi da sozzo in bevragil

notatai. Aspetto prova process legi necolica generazioni. Prusus epasu gregoru. Da pomoci doctoru colenati. Artiste to pomoci profaieto posletni gregor. Asicenado, srofatnes.

0: Ischia fede doxi, dopo sì, testamento, dopo sì. Ma riesce indietro un milagro,
1: un milagro, il mio testamento.
0: Salto per me,
1: restituzzi,
0: salto per me,
2: salto per me.
0: Alles, die mir schön, ja, kam, mal ins Kost.

Papiri, non voglio cambiare, non voglio cambiare, non voglio cambiare.

0: sexo, comedie di te. Sustante poco brem, abis nemos el zavolat. Alle etop sano in costem alisari novim. Vite sotos namena.
1: Diaconam vidit.
0: Falsifica.

male, stizzopfe te salat, e risparmia verita, a capullo, fai semblase. Ja, patata schruta, ja, con la vita, ti fai, ti tu savolei,

0: and to tell her goodbye.
1: Provo scegliete più cosa, e se non conosci, capito il cielo, non lo credo, perdone.
0: Ma tu non conosci, fa.